0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

con tutto quello che non ti ho detto mai. E di riflesso c'è un'abitudine sottosposta nel mio cuore.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

roba non funziona se la fanno alla tua età. Ho pagato e sono uscito come al bar, la penale coi risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso in bar e mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4.200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: More music in the mix.
4: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera. Sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato, Edizioni Giunti.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novus.
3: Amica di giorno, compagna di notte.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: telecamera.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Idea News Magazine.
1: Siamo infarciti di menzogne, a destra e a manca, viene detto tutto e il contrario di tutto nell'arco delle 24 ore. Diventa davvero complicato capire dove sta la verità o qual è l'evento più reale che viene raccontato, senza fronzoli piuttosto che opinioni personali o manipolazioni personali dell'informazione stessa. E che cosa si può fare quindi per riuscire a capire e per riuscire a essere certi di vedere un barlume di verità in tutto ciò che ci viene raccontato, in tutto ciò che ci viene presentato e in tutto ciò che ci viene detto? Ci servono dei capisaldi, ci servono delle idee precise dettate dalla conoscenza e soprattutto dall'obiettività di essere in grado di osservare le cose. La Carta Universale dei Diritti Umani ha una premessa che è straordinaria. Ve ne leggo giusto un punto che dice: considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà di timore e del bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che il riconoscimento della dignità inerenti a tutti i membri della razza umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, nasce questo documento. La prefazione, il preambolo, continua con altri concetti che non possono non essere condivisi per il fatto stesso che noi siamo umani, che noi apparteniamo alla razza umana. Noi siamo la razza umana e per questo che io vi invito davvero con il cuore, come sempre, ad informarvi correttamente. Prendete visione di questo documento. Il sito lo scegliete voi, ce ne sono tantissimi potreste anche andare su quello dell'ONU, che è quello ufficiale dove è pubblicata la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste guardare quello dell'associazione di cui io faccio parte, www.unitiperidirittiumani.it. Ce n'è anche di altri tipi che sono propinati con immagini, con disegni, con concetti molto elementari. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, potete scegliere quello più vicino al vostro modo di intendere e di vedere e di vivere la vita. Ma vi prego, prendetene visione, perché avendo un caposaldo, sapendo che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, vi darà una maggiore comprensione su ciò che sta accadendo intorno a noi. Ne abbiamo bisogno tutti. E se pensate che la guerra è qualcosa che non ci riguarda, beh, siete completamente fuori strada, perdonatemi, ma siete completamente fuori strada. E se non facciamo noi oggi quello che ancora c'è possibile fare, nessuno lo farà per noi quando ci ritroveremo in una condizione come questa. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

sento dentro la bugia e ho capito che è una malattia dalla quale non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu

0: nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi: dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Leonardo, buongiorno Cristina. Buongiorno anche a tutte le radio che si stanno collegando.

0: Malika Ayan, con Che cosa hai messo nel caffè? E adesso Gino Paoli con Senza fine. Dopo questa canzone inizieremo ufficialmente sul saluti e baci.
1: Senza fine tu trascini.
0: Ciao Ferruccio, buongiorno.

0: Salutiamo anche Thomas, buongiorno. Buongiorno a Thomas e mamma Lorenza. Salutiamo Emma, buongiorno. Buongiorno Graziella, Simona, a Mariella, a Emanuela, buongiorno.
1: Non hai ieri, non hai.
0: Buongiorno anche a Xina, buongiorno a Leonardo.
1: Nelle tue mani, mani.
0: Ad Angelo, Alfonso, mani, Cristina. Buongiorno carissima Xina.

0: Buona mattinata, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Inizia così, saluti e baci anche oggi. Oh, finalmente abbiamo sistemato tutto. Ma quanto ci voleva, dai. E allora attenzione, le canzoni più belle di...
1: Le

0: le canzoni più belle di questa settimana le sta un po' curando Simona Di Anzio in provincia di Roma, un po' a singhiozzo perché questa settimana è stata una settimana abbastanza un po' strana. C'è, non c'è, aiuto, vabbè, dai. Allora, cara Simona, allora tocca a te. Aspetta, perché adesso devo fare tutto con uno schermo. Allora, dunque, dov'è Simona? Eccola qui. Buono. E vediamo che canzone ci regala di Gino Paoli, perché con le canzoni più belle di è il momento di Gino Paoli. Vai Simona.
1: Buongiorno a tutti e buon giovedì. Benvenuti con il quarto giorno con la scelta delle più belle canzoni di Gino Paoli. Quest'oggi vi propongo una canzone del 1985, Il cielo in una stanza, la quale fu la colonna sonora di alcuni film, i quali Quei bravi ragazzi del 1990, Bianca, poi c'è Il cielo in una stanza del 1999 e La ragazza con la valigia nel 1961. Auguro a tutti un buon ascolto, saluti e baci e a domani con l'ultimo giorno delle più belle canzoni di Gino Paoli.
2: Quando sei qui con me

assolutamente sì, facile a ricordare. 351 3 0 0. Stavo scherzando. Allora, 351 340 9220. Salutiamo, ringraziamo Simona, ogni tanto le RAM che stanno lavorando, no? E allora, Simona, ciao Simona, grazie. Grazie per la bellissima canzone. Chiedo umilmente scusa per tutti i problemi che sta settimana abbiamo vissuto. Però da oggi in poi, beh, meglio non cantare vittoria, dai, però. Va bene. Allora, che ore sono? Sono le 8:53 e noi andiamo avanti con le vostre richieste. Allora, partiamo con la prima richiesta con WhatsApp, e dice: buongiorno, se possibile vorrei ascoltare Renzo Arbore con La classe degli asini. Grazie e un abbraccio a tutti. Firmato Alfonso. Grazie Alfonso.

0: 351 340 92 20. Salutiamo e ringraziamo mi sono perso Alfonso che ha richiesto una canzone di Arbore che si chiama La classe degli asini. Grazie carissimo Alfonso. Allora, siccome questa settimana è andata un po' a singhiozzo, va, non va, eccetera, eccetera, allora proponiamo un'altra canzone di Gino Paoli, perché Simone ha detto no, la facciamo ascoltare un'altra. E allora hai ragione. E allora sentiamo che canzone ci regala ancora di Gino Paoli.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Buongiorno Maurillo. Allora, siccome ci sono stati dei piccoli problemi, recupero la canzone di ieri come scelta dei grandi successi di Gino Paoli e vi propongo La gatta. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino. Buon ascolto a tutti, saluto tutti, Emma e Lorenzo, Stefano Manenti, Antonella e Daniela, Mariella, Donatella, Fiorenza, Vincenza, Gianni e Paola, Giusi ed Augusto, Antonietta e mamma Nunzia, Enrica, tutti, vi abbraccio e a domani con l'ultimo giorno delle più belle canzoni di Gino Paoli.

0: dai, ancora lo ricordiamo, 351 340 9220. Salutiamo allora Simona che ci ha regalato un'altra canzone. Aspetta, che già ogni tanto. Allora, un'altra canzone di Gino Paoli con aiuto, non mi ricordo più. La gatta. E però non è finito, non è finito. Perché Simona ci regala un'altra canzone. No, non è Simona, è un'altra persona. E al telefono abbiamo, signore e signori, attenzione, abbiamo Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima Antonietta, buongiorno, buongiorno anche a mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Buongiorno carissime. Allora, sentite un po', qual è la canzone che...
1: Paolo, sapore di sale.
0: Allora ci facciamo una bella carrellata, una bella compilation di Gino Paoli, però insomma Gino Paoli ci ha regalato veramente delle belle canzoni. Va bene, sapore di mare e sapore di sale. E allora, senti un po', chi vuoi salutare?
1: A tutti voi, poi mia zia, poi il mio gruppo del Rosario,
0: sì.
1: Poi Chloe.
0: Grazie.
1: Poi saluto tutti gli amici, del mio gruppo.
0: Sì?
1: Non mi ricordo, poi Emma, Gemma, poi Boscaiolo e la tua nipotina Chloe.
0: Ok, perfetto. Senti, qual è il paese che è vicino a Ruvo? Un paese vicino a Ruvo.
1: Ancora, aspetta, Terlizzi.
0: Terlizzi, allora attenzione.
1: Città dei fiori.
0: Il paese dei fiori?
1: Città dei fiori.
0: Ah, città dei fiori, ok. Allora, vogliamo salutare tutte le persone.
1: No, Maurino, ho una sorella che abita a Terlizzi, si chiama Dina. Dina
0: di Terlizzi, ok, sì. Ok. Però stavo dicendo, vogliamo salutare tutte le persone che adesso in questo momento ci stanno ascoltando da Terlizzi, va bene?
1: Sì.
0: Quindi
1: grazie.
0: A tutte le persone, se qualcuno di voi di Terlizzi ci vuole salutare, il numero di telefono, vai, dillo tu, Antonietta.
1: Aspetta, ma non mi ricordo più. 351
0: sì?
1: 340 sì? 9220.
0: Bravissima. 351 340 9220. Va bene, grazie Antonietta, un saluto.
1: Rico.
0: Un abbraccio. Ciao, anche alla mamma. Giornata. Ciao, grazie, grazie. Avete capito? A tutti gli amici di Terlizzi, chi vuole chiamarci adesso? 351-340-9220.
2: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle,

Allora salutiamo Antonietta che ha richiesto la canzone di Gino Paoli, Sapore di Mare. Abbiamo chiesto a qualcuno di Terlizzi di chiamarci. Ma che velocità! Allora devo salutare, non ha voluto andare in diretta però, ha detto saluta a tutti, vi ascolto da sempre. E allora sto parlando di Carmela, Carmela di Terlizzi. Ciao Carmela, buongiorno, grazie, è bello sentire che ci siete, bravi. Un abbraccio forte a tutti gli amici di Terlizzi, e appunto alla nostra Carmela che ci ha salutato e ha detto appunto che è da un bel po' che ci ascolta. Lei ama le canzoni di una volta e quindi ogni mattina ha detto, pensate, che la radio la accende alle 6:30, mamma mia. Va bene, allora, lei ha richiesto una canzone di Claudio Villa, si chiama Mamma. E allora, con questa canzone salutiamo, ringraziamo Carmela di Terlizzi. Ciao, grazie Carmela, grazie.

Andiamo avanti allora con la nostra mattinata. I saluti e baci alla radio. C'è un messaggio adesso che è arrivato. Tra poco metteremo anche una canzone speciale per te. Allora, ciao Morillo, mi puoi fare ascoltare la canzone di Serena Tarantino con Dimenticarti Mai? Certo che sì. Poi dice: la voglio dedicare ai miei genitori, a te, a Rita, a Rita di San Nicandro Garganico, che noi naturalmente salutiamo, e poi con tanto amore e affetto poi a tutti quelli che ogni giorno ascoltano Saluti e Baci alla radio. Auguro una buona giornata a tutti, ciao Maurillo, e naturalmente dice buona giornata. Grazie, grazie carissima Graziella. E allora ascoltiamo Serena Tarantino con Dimenticarti Mai.

0: Allora salutiamo anche gli amici di TikTok, Angelo, Ferruccio, Sabrina, Emanuela, Graziella, e poi c'è anche Cristina, c'è Sabrina, c'è Alfonso, c'è Xina, va bene, comunque se volete vederci, volete vedere il mio faccione, allora basta cercare su TikTok saluti e baci alla radio e ci vedete, oltre che sentire anche la voce. Dai, che ore sono? 9:17, dai, tra poco mettiamo la canzone, ormai sta settimana è andata così, dai, va. C'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a Franco.
1: Buongiorno a te. Marino, se vedi TikTok.
0: Sì, se tu metti TikTok, vedi...
1: A me se mangia ne esce TikTok.
0: Non esce TikTok?
1: Ah.
0: Come no? Aspetta che guardo, ma siamo in onda noi. Eh sì, siamo in onda, siamo in onda, certo. Mi vedi? Vedi la mia faccia, il mio faccione.
1: Ah.
0: Ma ce l'hai tu TikTok?
1: Sì, sì.
0: Allora cerca questo qua, scrivi saluti e baci alla radio e tu praticamente becchi la diretta di saluti e baci, va bene?
1: Ma adesso
0: dai, allora finita la telefonata, vai con TikTok. Allora senti Franco, senti Franco, che canzone ci fai sentire?
1: Nino Rodani.
0: Mino Reitano con Avevo un cuore.
1: Un cuore amore.
0: Che ti amava tanto. Va bene, questa naturalmente la dedichiamo a tutti quelli che stamattina avranno voglia di cantare questa meravigliosa canzone. Senti, chi saluti? Chi saluti, Franco?
1: A mia moglie che adesso sta al paese mio. E a tutti noi, la famiglia mia e a tutti voi.
0: Ok, perfetto. Grazie
1: anche
0: allora
1: a tutte le persone che assiste questa radio,
0: che ascoltano saluti e baci. Bene, grazie allora Franco.
1: Anche a voi. Adesso dove metto TikTok? Se immagino.
0: Sì, dai, metti giù il telefono, apri TikTok e cerca saluti e baci alla radio. Ciao Franci.
1: Va bene, ci vediamo allora.
0: Dai, fammi sapere. Ciao, grazie.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: mattinata, dai, che andiamo avanti con le vostre richieste. Siete solo voi a richiedere le canzoni di questo programma che va in onda tutti i giorni dalle 8:30 alle 10, dal lunedì al venerdì, ma anche la domenica mattina. Eccolo qua, dai, ci facciamo un buon caffè. Nel frattempo abbiamo anche un'altra telefonata e siamo in Alto Adige. La su, sulle. Mo. Vabbè, meglio che non cade. Allora, buongiorno Valentina e Antonio, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno. La su, sulle montagne cantavi anche.
0: Sì, ma anche Ivy.
1: Ivy. Mi sorridono i monti. Monti.
0: Che poi,
1: e poi hai di vedere il caprete.
0: Esatto, vede. No, senti, però è vero, perché quando si parte dal Veneto verso il Trentino, perché prima c'è il Trentino e poi c'è l'Alto Adige, facendo praticamente la Valsugana, guarda che è vero che i monti ti sorridono, nel senso che vedi una veduta bellissima, queste montagne fantastiche, che meraviglia. Se non avete mai fatto questo percorso, praticamente quindi la Valsugana verso l'Alto Adige, beh, fatelo, perché ne vale veramente la pena.
1: Beh, ma anche l'Alto Adige verso la Valsugana ti sorridono i monti, eh?
0: Sì, sì, no, ma io dico da Padova, perché praticamente trovi prima il Trentino e poi l'Alto Adige, capito?
1: Sì, se poi bevi un bicchiere in più mentre fai la Valsugana, sì, ti cantano anche i monti, eh?
0: Sì, no, ho capito. No, li vedi tutti e due insieme, Trentino e Alto Adige, tutti e due insieme.
1: No, ma se bevi un bicchiere, vedi anche Heidi che piace, oh, vieni per un bicchiere con me.
0: Sì, il problema è che se bevi un bicchiere, tu vedi le montagne, ma non vedi più la patente, capito?
1: Vedo che l'hai capita, giusto?
0: Comunque noi stiamo scherzando, però mi raccomando, è importantissimo, non bevete se andate via in macchina.
1: No,
0: bevete acqua.
1: Non si beve, o almeno che non hai uno che guida, che ti fa da autista, allora la vuoi bere.
2: Ma dopo ti prenoto nell'autogrill.
0: Esatto, poi c'è l'autogrill. No, a parte gli scherzi, però mi raccomando, non bevete. E chi beve naturalmente non deve pilotare la macchina.
1: No, piuttosto lasciare fermi la macchina, andare a piedi, chiamare un taxi, un amico, un familiare che vi venga a prendere, ma mai guidare quando si è bevuto. C'è degli italiani, si è bevuto.
0: Senti,
1: se bevi, vai a piedi.
0: Esatto, c'è Angelo che dice: l'ho fatta mille volte l'autostrada del Brennero. Ah, ok, ma noi non stavamo parlando del Brennero, l'autostrada, stavamo parlando proprio la strada, la Valsugana, cioè la Valsugana che porta fino a Trento praticamente.
1: Sì, e adesso la Valsugana è incasinata perché stanno facendo lavori, quindi quando fai la galleria ti trovi colonna, colonna, colonna e colonna.
0: Ah, ho capito, capito. Va bene, senti, dai, che canzone ci regaliamo stamattina, Valentina?
1: Quando torno al mio paese.
0: Ok, il mio paese di Serena Brancale, bravissima questa ragazza. Esatto. Questa ragazza è napoletana.
1: Sì, mi piace tanto, sì, veramente brava, brava. Ma sono tutti bravi i cantanti, dai.
0: Esatto.
1: Non ce n'è uno che si salvi, dai.
0: Assolutamente.
1: Allora, niente, un saluto a tutti, proseguo con i miei lavori di casa, che poi vado al lavoro, e buona giornata a tutti, un abbraccio a Chloe, sei mia amica segretaria.
0: Ah, ok, va bene, va bene.
1: Mi dica la segretaria, che ogni tanto Sara. Si faccia sentire tra un intervento e l'altro.
0: Va bene, ok.
1: Va bene, buona giornata, un abbraccio a tutti, anche a te, ciao.
0: Ciao Valentina, ciao Antonio, ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao.

0: Allora salutiamo Valentina e Antonio dal Brennero, cioè dall'Alto Adige, da Bozen, la bellissima città di Bolzano. Allora vediamo, c'è un'altra telefonata, adesso siamo in Emilia Romagna. Moshi dai!
1: Moshi dai, buongiorno!
0: Moshi, che siamo a Ferrara, buongiorno!
1: Buongiorno, ma dopo mettiamo una canzone speciale per te.
0: Sì,
1: non ti ha ancora messo niente.
0: Sì, dai, che organizza, guarda, veramente, perché abbiamo rifatto tutto qui. Abbiamo fatto gli studi, tutto nuovo. E quindi stiamo ancora lavorando, però.
1: Rimoderna tutto.
0: Sì, tutto quanto, dai, spacca tutto.
1: Rompi. No, non spaccare. Non spaccare, rimoderna e basta.
0: Rimoderniamo, spaccare. Sì. Allora, cara Emma, Morsei dell'Emilia Romagna.
1: Sì.
0: Che cosa si mangia a Ferrara?
1: I tortellini.
0: I tortellini,
1: e i tortelli di zucca che non piacciono a Mauro.
0: No, infatti, poi a parte, guarda che si mangiano in Lombardia quelli là,
1: Quelli là perché li fanno con l'amaretto.
0: Esatto,
1: ma noi non li facciamo con l'amaretto.
0: A Mantova.
1: Sì, ma noi non li facciamo con l'amaretto.
0: Ah, hai capito, quindi solamente con la zucca.
1: Con la zucca.
0: Con la zucca.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Con la zucca.
0: Allora, senti un po', qual è la canzone che ci regali stamattina?
1: Nascerò con te di Riccardo Fogli.
0: Che bella sta canzone. Va bene.
1: Infatti la dedico a Maurillo perché piace a Maurillo.
0: Grazie Emma. A proposito, come va Lorenzo, il nostro amico Lorenzo?
1: Ieri sera era in sci, allora mentre Maurillo lavorava lui voleva salutare Maurillo, ma vediamo se oggi riusciamo.
0: Oggi lo chiamiamo, dai. Va bene. Senti.
1: Okay. Saluto Valentina,
0: sì,
1: e Antonio, saluto Antonietta, saluto Azzurra, mamma Jessica, papà Giorgio, saluto Giusi e Beniamino da Bologna, e Antonietta e mamma Nunzia, Giusi, un abbraccio, Giusi da Padova, un abbraccio ad Augusto, e un saluto a tutti Sanni Candresi, a tutto il rilo di TikTok e Telegram, e ricambio i saluti di Simona D'Anzio.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Grazie.
1: E se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi, ma la testa gira.
0: Aspetta, perché c'è qualcuno che ti saluta. E c'è Alfonso che dice ciao Emma.
1: Ciao Alfonso. E viva Isernia.
0: E viva Isernia, certo. Va bene, grazie Emma, grazie, un abbraccio.
1: Tutta l'Italia.
0: Grazie, ciao, buona giornata.
1: Ciao,
0: grazie.

Che bella questa canzone, Riccardo Fogli con Nascerò con te. Salutiamo anche la nostra amica Maria Grazia dalla Sardegna. Ciao Maria Grazia, un abbraccio forte. E allora andiamo avanti con le vostre richieste, le vostre dediche.

Dai, allora andiamo avanti con le richieste, le dediche, perché ormai il tempo è quasi... Siamo ormai quasi alla fine di questo appuntamento. Allora, vediamo un attimino. C'è qualcuno, martedì scorso è diventato nonno, è ridiventato nonno. Sto parlando di Angelo, insieme a Lucia, anche nonna Lucia. E praticamente lui vuole dedicare una canzone che dice viva i nonni. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a metterla. Sì? Bene, perfetto. Allora, viva i nonni, ed è una canzone appunto dedicata a tutti i nonni all'ascolto, tutti, ok? E allora ce l'ascoltiamo ben volentieri, si chiama Viva i nonni, vai! Si sente bene, eccola qui, oh.

0: Salutiamo chi ha richiesto, naturalmente Angelo, grazie Angelo, con Viva i Nonni, bella, assolutamente. Allora aspetta, perché adesso mi sembra sia anche arrivato un messaggio vocale, penso sia, sì, eccolo qua, sentiamo un po', eccolo qui.
1: Ho capito che una canzone speciale per te questa mattina non la vogliamo mettere. Ciao Maurillo, buona giornata.
0: Ah, ciao Emma, sì, perché lei ogni tanto mi ricorda Maurillo. Salutiamo anche Rudina, ciao Rudina. Ciao, buona giornata anche a te. E poi, sì, allora, attenzione, adesso abbiamo un'altra telefonata e c'è al telefono Azzurra. Buongiorno Azzurra.
2: Buongiorno a te, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Buongiorno carissima.
2: Allora, la canzone che ti ho richiesto, Fuga d'amore, è dell'autodedico e la dedico al mio carissimo amato. Poi saluto Emma e gli dico, ha detto alla mamma, ma gliel'hai dedicata a lei quella canzone di Riccardo Fogli, Nascerò con te.
0: Penso...
2: perché non l'ho sentita tutta, l'ho sentita alla fine, Emma.
0: Perché a mamma, a mamma Jessica piace la canzone.
2: Ma tutte le canzoni dei Pooh.
0: Beh, voglia, certo.
2: Lei è appassionata, è amante. C'è tutto lei.
0: Certo.
2: Maurillo, saluta la Rita con un grosso bacio. Alla Cristina.
0: Sì.
2: No, Costanza si chiama, no? Quella di che c'è la bimba Francesca.
0: Sì, esatto, Costanza, nonna Costanza, esatto.
2: A Costanza, poi saluta Enrica, Emma con un grosso bacio, a Lorenzo, poi un saluto circolare per tutti, dai, così dello spazio anche per le altre persone che devono chiamare.
0: Va bene,
2: faccio
0: grazie.
2: Faccio come la Rita, da nord a sud.
0: Ok, tutti.
2: E un bacione a te e alla tua famiglia, Maurillo, che sei favoloso. Hai una faccia da patacone. Ciao.
0: Senti, ma perché tu l'hai vista su TikTok?
2: Certo.
0: Capito. Sto faccione di Maurillo.
2: Sai, quegli occhi bell'azzurri come i miei.
0: Occhi azzurri, sì, è vero. Anche tu hai gli occhi azzurri?
2: Sì,
0: bene.
2: Va bene. Un saluto a circolare per tutti, vi voglio bene, raga. Ciao.
0: Ciao carissima Azzurra, un abbraccio forte.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao bella, grazie.

0: Sal Da Vinci con Fuga d'amore, grazie a chi ce l'ha richiesta, cioè a Azzurra. Ciao Azzurra, un abbraccio forte, forte, forte, forte, forte. Va bene, allora andiamo con le ultime telefonate, ultimi messaggi e comunque con le ultime due canzoni. Se non sbaglio dovrebbe essere due. Allora abbiamo al telefono Mariella, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Mariella, buongiorno. Buon giovedì mattina.
1: Come
0: sa va? Ah, sa va bene, sa va bene, sa va bene. Come Jan Fus, come Jan Fus. Cioè,
1: mia sorpresa, ma le mie ex.
0: Aspetta, perché
1: che quei vada tutto bene e che tutto passa.
0: Stai parlando in dialetto veneto oppure non ho capito? È che non riesco a capire questo dialetto.
1: Dialetto farese.
0: Ma sei ubriaca? Hai bevuto vino?
1: No, Mariella? Volevo metterti alla prova.
0: Ah, volevi mettermi alla prima. Alla prova, sì.
1: Ascolta, parlare sempre di dialetto veneto, che è il mio dialetto, sì. E ti ho portato un po' dell'esperienza che ho in casa di mio marito, che è farese.
0: Ah, perché lui naturalmente parla
1: capis brisa. Come sta?
0: Com'è che si dice capis brisa?
1: A capis brisa.
0: Però spieghiamo ai nostri amici cosa vuol dire a capis brisa.
1: Non capisco niente. Esatto. Adesso parliamo sempre in italiano perché qua facciamo confusione, dicono siamo in una radio araba.
0: A capis brisa praticamente è il dialetto ferrarese. Giusto?
1: Sì,
0: che vuol dire non ho capito nulla, ok, perfetto.
1: Capito niente a quello. Intanto mi sono già tagliata un dito e ho mancato un altro.
0: Ma sta attenta! Stai attenta!
1: Perché cucinare solo zucca, vegetali, ci vuole anche la ciccia dentro. Hai capito? Da Mariella ci sono più ossa che ciccia. Però sono riuscita a tagliarmi comunque. Vabbè, tanto buona quanto carina da tagliare la.
0: Ma quante ne fai tu, Mariella? Tra il panino al mattino.
1: Tacci.
0: Che poi aspetta, devo dire Mariella, fermati un attimo, aspetta, devo dire questa cosa. Domenica è venuta a trovarmi in Piazza Rovigo. Io stavo facendo la diretta lì da Rovigo, quindi lei ha fatto una passeggiata quasi 2 chilometri a piedi. Vabbè.
1: No, 5.
0: 5 chilometri a piedi, va bene.
1: Perché sono venuta 2 volte.
0: Esatto, 2 volte. Allora è venuta a trovarci e al mattino. Allora, tra di me ho detto, adesso sicuramente porterà un panino, si mangerà il panino. Non è vero che mangia i panini, lo dico in italiano, non è vero che mangia i panini al mattino. Sono tutte balle che...
1: No, Tasi. Allora, diciamo che la mia estate con baby...
0: Con te.
1: Mi ha fatto perdere un po' di appetito fra i caldi e poi darò a mangiare a lui. Quindi il panino l'ho saltato, infatti non so quanti chili sono dimagrito, sì. Non lo so, non guardo neanche la bilancia, sei lo stesso,
0: è lo stesso.
1: I vestiti non ballano e non stringono, vuol dire che sono sempre quella, sì. E quindi adesso che lo sto accompagnando tutte le mattine alla materna, cosa vuoi? Passo davanti al forno che fanno il pane fresco. Allora sono 2 giorni che ho ricominciato a prendermi il panino.
0: Mamma mia, il profumo del pane, quanto è buono è! È uno dei profumi più buoni che ci siano.
1: Allora stamattina l'ho mangiato col prosciutto crudo e ne ho fatto uno grande, ne ho dato anche a metà a mio marito. Tasi, così non te mangi manco a mezzogiorno.
0: Mariella, mi stai tentando però, mi stai tentando perché vado a farmi un panino. Chiedo a Franco che mi faccia un panino con il prosciutto, dai.
1: L'importante è che tu non mangi a mezzogiorno, lo puoi mangiare.
0: Ah, ho capito. È meglio che non mangi adesso.
1: Allora, sai che colazione ha fatto il mio nipotino stamattina? Sì. Che li faccio, Elisa, cosa ha mangiato? Baby, ha mangiato prosciutto cotto.
0: Buono, sì, buono.
1: È un nipote d'arte, lui non beve il latte, non mangia i biscotti.
0: Esatto.
1: E ha mangiato il prosciutto, vedi, salato, si mangia il salato.
0: Brava, io infatti ho iniziato a mangiare il salato al mattino, è vero.
1: Vedi che sei meglio.
0: È vero. Beh, insomma, stare meglio è un parolone, però no. Insomma, dai, piano.
1: No,
0: ieri ho trovato un amico con la A maiuscola, Mi ha fatto emozionare, mi ha detto delle cose che mi ha un po' colpito, ma tantissimo. Si chiama Carlo Flora, non so se mi sta ascoltando, che io naturalmente ringrazio per tutto quello che ha detto ieri, ieri pomeriggio. Allora senti, dai, qual è la canzone che mettiamo?
1: La mia estate di te con te di Fred Buongusto. E se c'è mia sorella Lucia che ascolta, mia Sara tutto.
0: Sara tutto, che vuol dire chiudi tutto,
1: Si chiude tutto. Si abbassa il volume perché dice: sai, è più vecchio di me, Fred Buongusto. Ma non mi è mai piaciuto. Non mi è mai... Ma dico anche a me quando ero piccolina, perché non piaceva a te, ma adesso ho imparato che ci sono delle belle canzoni, no? Quanta pazienza. Va bene, dai, basta,
0: ciao Mariella, perché un'altra canzone tra poco. Ciao, grazie.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene.

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

siamo ormai quasi agli sgoccioli, abbiamo il tempo di ascoltare un'altra bella canzone. E prossima canzone è Dori Ghezzi con Un corpo e un'anima. Questa è una canzone richiesta da parte di Rita. Rita naturalmente che ringrazia tutti quelli che insomma hanno mandato un messaggio, un saluto a lei. E poi comunque dice: saluto tutti, nessuno escluso. 2 minuti di Un corpo e un'anima, Dori Ghezzi.

0: salutiamo tutte le radio, salutiamo tutti quelli che tutte le persone che hanno scelto anche stamattina. Saluti e baci alla radio. Torniamo domani mattina per l'ultimo giorno. Grazie, grazie a tutti. C'è anche un altro messaggio, vediamo. Eccolo qui, dov'è? Oggi, eccolo qua, sentiamo.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla Radio, da Enrica da San Daniele del Friuli. Non so se riesci a mettermi la canzone, ma perché oggi sono in super ritardo, provo. Ma se no saluto tutti, perché volevo salutare tutti, soprattutto te. Bentornato, ben risentito.
0: Grazie.
1: Ai ai, ti sei dimenticato una canzone speciale. Ai ai ai. Allora, la canzone che volevo sarebbe stata Alice di De Gregori, ma se non riesci non importa, lo so.
0: Purtroppo no.
1: Però volevo salutare tutti, insomma, Azzurra, Emma e Lorenzo, Giusy e Beniamino da Bologna, Mariella, Manuela di Garzignano, Franco Maria da San Nicandro, complimenti a Simona per i grandi mitici successi di Gino Paoli, poi saluto Rita, tutti i sanicandresi, Costanza, tutta la sua famiglia, Maurillo e famiglia, un saluto e una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla Radio. E se riesci Alice di De Gregori, se no non importa. Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie, grazie Enrica, grazie. Purtroppo non riesco. Allora salutiamo tutti voi, grazie. Un abbraccio forte va a tutti gli amici di TikTok, a tutte le radio che sono collegate. Salutiamo Barbara, ciao Barbara. Salutiamo Domenico, buongiorno. Un saluto anche a Milano. Costanza, ciao Costanza. Non so se c'è ancora Costanza. Sì, c'è ancora Emanuela di Gazzignano. Angelo, insomma salutiamo tutti voi, Emma, e poi insomma tutti, dai, tutti, tutti. Salutiamo anche Rita, ciao Rita. Ciao, buona giornata, domani mattina 8:30, 10, grazie, ciao. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica questa notte, ciao. Buon lavoro per chi lavora di notte, ma buon lavoro anche chi lavora adesso.

0: Ah, dimenticavo! Salutiamo anche Thomas!
1: Questa è
2: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Maurillo, vieni qui!
0: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino? Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Io. Senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
7: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: brum brum i motory kieru ciszę. Brum brum brum per strada fa così. Brum brum brum la macchina che...
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è «Fai il bene e scordati, fai il male e pensaci». Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Pieno senza salasso.
7: Strategia AI per risparmiare.

0: Come dimezzare la spesa del carburante, evitare di svuotare il conto ogni volta che si accende la spia della riserva.
1: Sono pillole di AI.
2: Problema di chi ha un motore termico. Andare a fare benzina o diesel è diventato uno sport da brivido.
0: Un salasso continuo. Fai il pieno, guardi il display del distributore che gira velocissimo e ti viene voglia di piangere in greco.
2: Sì, ma la colpa è anche un po' delle nostre abitudini, perché facciamo rifornimento nel primo posto che capita, magari prima pompa dell'autostrada, a prezzi da rapina.
0: Per non parlare di come guidiamo, partenza da Gran Premio al semaforo verde, frenata all'ultimo secondo, pneumatici sgonfi e carte sconti lasciate accumulate a marcire nel cruscotto.
2: Ma prima di vendere l'auto per comprare un calesse a cavalli,
0: l'intelligenza artificiale ci offre una strategia in 5 punti per fare il pieno perfetto al minor costo possibile.
2: La prima mossa per non farsi svennare è usare la coppiata tra prezzi benzina AI Waze e Fuel Flash AI.
0: Prezzi benzina e Waze vi mappano in tempo reale i distributori lungo il vostro tragitto, mostrandovi la pompa bianca o il self-service più economico dietro l'angolo.
2: Ma la vera magia la fa Fuel Flash AI, perché analizza i trend storici dei prezzi e vi fa veramente da oracolo.
0: Vi avvisa sullo smartphone dicendovi: non fare rifornimento stasera, aspetta domani alle 8 che il prezzo medio scenderà di 3 centesimi al litro.
2: Sì, praticamente è un assistente che vi dice esattamente dove e quando fare benzina per risparmiare fin dal primo scatto. E per quanto riguarda lo stile di guida e i trucchi sulle carte fedeltà,
0: li sfoderiamo il resto della nostra artiglieria digitale.
2: E allora attenzione, per prima cosa usiamo Drive Smart AI o Fuelio per analizzare la telemetria di guida.
0: Si collegano ai dati delle auto e vi correggono gli acceleramenti bruschi, le marce tirate e le velocità di crociera, tagliando i consumi fino al 20% senza rallentare i vostri spostamenti.
2: E poi c'è la super combo, Stockcard AI e Cashback Finder,
0: che incrociano carte fedeltà, app di pagamento e carte di credito per trovarvi al volo il cumulo di sconti, punti e cashback più alto per ogni singolo litro erogato.
2: E per finire, una rapida scansione con ChatGPT o Cloud Vision alle vostre gomme.
0: Inquadrate i pneumatici con la fotocamera e l'AI vi dice subito se la pressione è troppo bassa. Guidare con le gomme sgonfie aumenta l'attrito e vi fa bruciare carburante a vuoto.
2: E allora Chiara, ricapitoliamo!
0: Prezzi benzina e Fuel Flash AI per scegliere momento e pompa ideale. Drive Smarter AI per guidare pulito. Stockard AI per i cashback. E l'analisi visiva di ChatGPT per le gomme.
2: Dunque oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per gestire l'automobile vi permette di viaggiare di più spendendo meno. Per oggi era tutto, a domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Radio Domus Novas.
4: Ogni giorno
5: musica.
4: Voglia.
5: Tutti i giorni voglia di musica.
4: Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: «Tutto quello che toccherà marcirà e morirà». La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino? Di Elena Magnani, Mare avvelenato, Edizioni Giunti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Siamo infarciti di menzogne, a destra e a manca, viene detto tutto e il contrario di tutto nell'arco delle 24 ore. Diventa davvero complicato capire dove sta la verità o qual è l'evento più reale che viene raccontato, senza fronzoli piuttosto che opinioni personali o manipolazioni personali dell'informazione stessa. E che cosa si può fare quindi per riuscire a capire e per riuscire a essere certi di vedere un barlume di verità in tutto ciò che ci viene raccontato, in tutto ciò che ci viene presentato e in tutto ciò che ci viene detto? Ci servono dei capisaldi, ci servono delle idee precise dettate dalla conoscenza e soprattutto dall'obiettività di essere in grado di osservare le cose. La Carta Universale dei Diritti Umani ha una premessa che è straordinaria. Ve ne leggo giusto un punto che dice: considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà di timore e del bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che il riconoscimento della dignità inerenti a tutti i membri della razza umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, nasce questo documento. La prefazione, il preambolo, continua con altri concetti che non possono non essere condivisi per il fatto stesso che noi siamo umani, che noi apparteniamo alla razza umana. Noi siamo la razza umana e per questo che io vi invito davvero con il cuore, come sempre, ad informarvi correttamente. Prendete visione di questo documento, il sito lo scegliete voi, ce ne sono tantissimi potreste anche andare su quello dell'ONU, che è quello ufficiale dove è pubblicata la Carta Universale dei Diritti Umani, potreste guardare quello dell'associazione di cui io faccio parte, www.unitiperidirittiumani.it. Ce n'è anche di altri tipi che sono propinati con immagini, con disegni, con concetti molto elementari. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, potete scegliere quello più vicino al vostro modo di intendere e di vedere e di vivere la vita, ma vi prego prendetene visione, perché avendo un caposaldo, sapendo che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, vi darà una maggiore comprensione su ciò che sta accadendo intorno a noi. Ne abbiamo bisogno tutti, e se pensate che la guerra è qualcosa che non ci riguarda, beh, siete completamente fuori strada, perdonatemi, ma siete completamente fuori strada. E se non facciamo noi oggi quello che ancora c'è possibile fare, nessuno lo farà per noi quando ci ritroveremo in una condizione come questa.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Mm-hmm.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Eh sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento troppo forte, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Over, i Green Day, e la band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Ben ritrovati a tutti voi in console, per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla
1: troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.

0: spazio per tutte le età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, è una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1000 euro. Dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. E qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.
1: Troppo facile.

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso lo dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album.

0: Elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Sa roba, sound check.
2: Prove di successo.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Troppo forti con Alex De Sì.

0: never knew you.
1: No, no, no, no, ascolta, come facevi tu a telefonare alla nonna e se non c'era un cellulare a tempi vostri?
2: Vabbè, avevi il telefono fisso a casa, oppure c'erano le cabine telefoniche dove telefonavi col gettone.
3: Eh sì, erano altri tempi quelli con il telefono fisso o telefono a gettoni, e ora impazziamo se non ci funziona il cellulare, se abbiamo poca rete. Oh, è successo anche in India, questa notizia è vera, ma è vera. In India, a Hardwali, gli abitanti erano stufi che da 2 anni pagavano il 5G e gli arrivava un 4G scarso che non apriva nemmeno WhatsApp. Così, quando è arrivato il tecnico, che poi tra l'altro era la prima volta che andava lì, era soltanto 3 mesi che lavorava per quella ditta, il tecnico dei telefoni, Adisha Bram Singh, per controllare il traliccio, cosa hanno fatto? Lo hanno legato al palo. Sì, è vero, il video è virale, la polizia è intervenuta, tecnico liberato illeso e 6 abitanti arrestati. Hanno voluto farsi sentire dall'operatore a modo loro, ma anche se esasperati non si deve arrivare a questo punto. Ma questo ci insegna che tutto il mondo è paese, anche lì non possono più fare a meno del cellulare.
4: Troppo forti!

0: poco vi parlerò della scienza delle mutande, perché in Svizzera oltre 1000 volontari hanno seppellito mutande di cotone nei campi. Non è uno scherzo, no, no. Più la mutanda sparisce in fretta, più il terreno è vivo e sano. Ve ne parlerò tra poco, rimanete con noi.
1: Troppo forte.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me.
1: Come vi dicevo prima, in Svizzera i ricercatori hanno sotterrato oltre 2000 paia di mutande di cotone per misurare la salute e la fertilità del terreno. Questo bizzarro esperimento, chiamato test delle mutande, ha fatto vincere un premio Ig Nobel 2026 per la scienza del suolo. Infatti è scienza vera: più la mutanda viene mangiata dai microbi e sparisce in fretta, più il terreno è vivo, sano e fertile. Insomma, la salute della terra si misura in mutande. E voi avete il coraggio di provarci nell'orto?
2: Troppo forti.
3: Sound check. Prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale la giovanissima Mary Tartaglione e ci propone il singolo d'esordio. È meglio se ora vai.
4: Sento un profumo.

0: Si intitola È meglio se ora vai, è il singolo d'esordio della giovanissima Mary Tartaglione. Il brano ha già catturato l'attenzione del pubblico ed è diventato virale su tutti i social ancora prima del rilascio ufficiale, trasformando così l'artista in una delle novità più interessanti del panorama musicale attuale.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa un check.
2: Sound check, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
5: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascio un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: troppo forti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Sì, io sono presente, ma è presente anche Anela. Come va? Tutto bene?
3: Ciao, ciao a tutti, come state?
2: Tutto a posto, tutto a posto. Come hai trascorso l'estate che sta andando via?
3: Devo dire molto bene. Ho fatto parecchie esibizioni quest'anno. Sono stata alla Dispoli, che mi sono esibita all'evento che si chiama Il Caraibico, dove ho portato Plastic Girl e Sigo. Sono state due serate insieme, un sabato e una domenica. E poi mi sono esibita in varie serate, in varie esibizioni. Ho aperto le esibizioni, le serate dei Mudou. Perché io ho registrato qualche clip qualche anno fa con loro, quindi è nata una forte amicizia e quindi abbiamo deciso, insomma, di lavorare insieme. E quindi, insomma, ho aperto un po' le loro serate, due serate, una a Cerignola e l'altra a San Nicandro Garganico. E poi ieri sono stata a Roma perché frequento Accademia Artisti, frequento il corso di recitazione, e quindi sono stata sabato e domenica, che si riprende l'anno scolastico, che due volte al mese si va, insomma, lì. Ecco.
2: Certo, è proprio molto impegnata, dobbiamo dire, no? Oh, invece questo singolo in versione remix Plastic Girl, come sta andando?
3: Molto bene, devo dire sì, molto bene. Ah, ecco, quasi dimenticavo che ho anche aperto la serata a San Paolo Civitate, dove appunto c'era Mario Fargetta, che è
2: Ti dimentichi il meglio, eh? Ti dimentichi il meglio?
3: è colui appunto che mi ha remixato questo brano, che è un brano mio, Plastic Girl. Potete trovare l'originale su tutte le piattaforme, quindi YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi cosa. E poi trovate anche la canzone remixata da Fargetta. Quindi, in poche parole, c'è Plastic Girl in due versioni, originale e remixata. La remixata la trovate come Plastic Girl Get Far.
2: Ascolta, ma com'è nata questa collaborazione con Fargetta?
3: Niente, in realtà io qualche anno fa, oddio, tre anni fa,
2: Scusa, ma tu hai solo 18 anni, ma da quant'è che...
3: 19,
2: 19, beh, scusa, 19, beata te, io qualcuno in più. Dico, ma veramente complimenti, perché ti stai dando veramente da fare moltissimo. Qualche anno fa, dicevi, l'hai conosciuto?
3: E l'ho conosciuto perché io ero con un'altra casa discografica e ci siamo messi in contatto tramite loro con Mario Fargetta, e quindi abbiamo deciso di fare questo progetto insieme. Sentì la mia canzone e gli piacque molto, quindi deciso, insomma, di fare questo progettino. E ora abbiamo deciso di fare una bella promo su questo brano, insomma.

0: Ecco, ci siamo, siamo ancora qui, ci sei, Annela?
1: Sì, sì, io ci sono.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi pagare il pegno, devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Aiuto. Va bene.
0: Dai, sei brava, quale aiuto, dai che sei brava, vai.
1: I'm a plastic girl, no daños mi corazón, por favor. No puedes amarme, no, no.

0: conmigo.
1: Va bene?
2: Va benissimo. L'applauso tutto per te. Ma non c'è solo l'applauso, ascolta, c'è anche il nostro timbro. Senti
3: la chiacchierata, non so se ti ricordi, ma
2: devi fare timbro di troppo forte dove ci sono live a cappella, un pezzetto della canzone.
3: Stati a questa cattiveria mia. No, non è una cattiveria, dai, una cosa carina.
2: Dai, sei brava,
3: voi qua amate cantare,
2: sei brava, vai.
3: Parlo anche così telefonicamente, no?
0: Sì, sì, certo.
3: Ascolta, altri progetti, cosa bolle in pentola?
0: Niente, sto studiando in realtà e continuo a frequentare accademie artisti, continuo a studiare canto, continuo comunque con la Spelletti Music, che è la mia etichetta, insieme alla Lab Music Factory, che è la mia accademia di canto, e comunque continuo a scrivere canzoni e mi sto preparando ad alcuni programmi, insomma.
3: Uh-huh. Ma tu anche come attrice stai studiando?
0: Sì. Sì, esatto.
3: E quali sono i ruoli che ti piacerebbe così proporre?
0: Allora, sinceramente, i ruoli che mi sono sempre piaciuti da morire sono gli antagonisti.
3: Uh-huh.
0: Ma non perché sono dei personaggi molto complessi da interpretare e soprattutto hanno delle storie molto particolari, cioè quando si guarda l'antagonista, il pubblico, lo spettatore, quindi l'interlocutore, lo tende ad odiare. Ma in realtà io mi affascino. Perché? Perché l'antagonista, bisogna capire perché è diventato l'antagonista. Quindi molto spesso si fanno vedere parecchie storie brutte passate, che ha passato magari l'antagonista da piccolo o da piccola. Quindi comunque alla fine è un po' il personaggio che alla fine si ama. E poi ci richiede parecchia tecnica per studiarlo, ecco.
3: Certo.
0: Quindi mi piacerebbe proprio fare quello, perché non è un personaggio facile da
3: certo.
0: interpretare.
3: Un antagonista che fa anche la cantante sarebbe carino.
0: Sì.
3: Lì sarebbe proprio perfetto per te. Ascolta, sì. Per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Potete guardarmi su TikTok e Instagram e su YouTube, dove escono di continuo le mie nuove canzoni. E allora, TikTok e Instagram come anela.official.cantante, e poi c'è il mio sito internet dove troverete tutte le nuove

0: Va bene, grazie mille.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.
2: Troppo forti.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Ampli all'ascolto, devo dirlo, dai, sono contento che andiamo alla pausa per le nazionali con in classifica alla parte sinistra. Non era mai successo, credo, no, almeno che io mi ricordi da quando ero piccolo ad oggi, che la mia squadra del cuore, il Cagliari, fosse lì alle alte quote. Lo so che per poco durerà, purtroppo, ma sogniamo, sognare fa bene. Voi siete amanti del calcio? Come va la vostra squadra? Fatecelo sapere qui, inviate un messaggio qui alla radio e parliamo un po' anche di calcio.

0: gara del genere, no, no, no, una gara del genere, no, non ci avevo mai pensato a una gara del genere. In Ungheria, il 5 di settembre, in un cimitero di Negyedfalu, hanno fatto il concorso dei becchini. Becchini arrivati da tutto il paese, cronometro alla mano, a chi scavava la fossa più veloce e più perfetta. Non è macabro, dai, lo fanno per togliere il tabù sulla morte e far vedere che è un lavoro difficilissimo e dignitoso. Vince chi fa la buca da manuale in tempo record. Questi sono troppo forti veramente, eh.
1: Troppo forti!

0: Il salto indietro nel tempo con i successi di sempre, questa volta ci ha portato all'anno 1978, Because the Night, Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, spero che stia andando tutto bene, anche al lavoro, che fa? Studiate? Che state facendo? Ah, a proposito, anche questo fatecelo sapere, dai, dovete interagire un pochino con noi, dai, oh, la musica continua!
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Per la serie Il tempo vola quando faccio le cose che mi piacciono, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Vi aspetto qui, se ne avrete voglia e tempo, la prossima.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova...

0: morti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
7: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: «Tutto quello che toccherà marcirà e morirà». La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato, Edizioni Giunti.
3: Non bruciare con il fuoco, non scherzare,
4: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta,
5: e la pena più leggera sono 4 anni di galera,
6: e poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
7: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
8: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
9: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: My love's guaranteed. Is yours?
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
3: Le Stelle di Azus.
2: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
4: Prodotto da cartomanti europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
2: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
4: Le Stelle di Azus,
2: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
3: Le Stelle di Azus.
5: Le stelle di Azus.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Siamo infarciti di menzogne, a destra e a manca, viene detto tutto e il contrario di tutto nell'arco delle 24 ore. Diventa davvero complicato capire dove sta la verità o qual è l'evento più reale che viene raccontato, senza fronzoli piuttosto che opinioni personali o manipolazioni personali dell'informazione stessa. E che cosa si può fare quindi per riuscire a capire e per riuscire a essere certi di vedere un barlume di verità in tutto ciò che ci viene raccontato, in tutto ciò che ci viene presentato e in tutto ciò che ci viene detto? Ci servono dei capisaldi, ci servono delle idee precise dettate dalla conoscenza e soprattutto dall'obiettività di essere in grado di osservare le cose. La Carta Universale dei Diritti Umani ha una premessa che è straordinaria. Ve ne leggo giusto un punto che dice: considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri

0: costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, nasce questo documento. La prefazione, il preambolo, continua con altri concetti che non possono non essere condivisi per il fatto stesso che noi siamo umani, che noi apparteniamo alla razza umana. Noi siamo la razza umana. Per questo che io vi invito davvero con il cuore, come sempre, ad informarvi correttamente. Prendete visione di questo documento. Il sito lo scegliete voi, ce ne sono tantissimi potreste anche andare su quello dell'ONU, che è quello ufficiale dove è pubblicata la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste guardare quello dell'associazione di cui io faccio parte, www.unitiperidirittiumani.it. Ce n'è anche di altri tipi che sono propinati con immagini, con disegni, con concetti molto elementari. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, potete scegliere quello più vicino al vostro modo di intendere e di vedere e di vivere la vita, ma vi prego, prendetene visione, perché avendo un caposaldo, sapendo che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, vi darà una maggiore comprensione su ciò che sta accadendo intorno a noi. Ne abbiamo bisogno tutti, e se pensate che la guerra è qualcosa che non ci riguarda, beh, siete completamente fuori strada, perdonatemi, ma siete completamente fuori strada. E se non facciamo noi oggi quello che ancora c'è possibile fare, nessuno lo farà per noi quando ci ritroveremo in una condizione come questa. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: come dimezzare la spesa del carburante, evitare di svuotare il conto ogni volta che si accende la spia della riserva.
1: Sono pillole di AI.
2: Problema di chi ha un motore termico: andare a fare benzina o diesel è diventato uno sport da brivido.
0: Un salasso continuo: fai il pieno, guardi il display del distributore che gira velocissimo e ti viene voglia di piangere in greco.
2: Sì, ma la colpa è anche un po' delle nostre abitudini, perché facciamo rifornimento nel primo posto che capita, magari prima pompa dell'autostrada, a prezzi da rapina.
0: Per non parlare di come guidiamo: partenza da Gran Premio al semaforo verde, frenata all'ultimo secondo, pneumatici sgonfi e carte sconti lasciate accumulate a marcire nel cruscotto.
2: Ma prima di vendere l'auto per comprare un calesse a cavalli,
0: l'intelligenza artificiale ci offre una strategia in 5 punti per fare il piano perfetto al minor costo possibile.
2: La prima mossa per non farsi svennare è usare la coppiata tra prezzi benzina AI Waze e Fuel Flash AI.
0: Prezzi benzina e Waze vi mappano in tempo reale i distributori lungo il vostro tragitto, mostrandovi la pompa bianca o il self-service più economico dietro l'angolo.
2: Ma la vera magia la fa Fuel Flash AI, perché analizza i trend storici dei prezzi e vi fa veramente da oracolo.
0: Vi avvisa sullo smartphone dicendovi: non fare rifornimento stasera, aspetta domani alle 8 che il prezzo medio scenderà di 3 centesimi al litro.
2: Sì, praticamente è un assistente che vi dice esattamente dove e quando fare benzina per risparmiare fin dal primo scatto. E per quanto riguarda lo stile di guida e i trucchi sulle carte fedeltà,
0: li sfoderiamo il resto della nostra artiglieria digitale.
2: E allora attenzione, per prima cosa usiamo Drive Smart AI o Fuelio per analizzare la telemetria di guida.
0: Si collegano ai dati delle auto e vi correggono gli acceleramenti bruschi, le marce tirate e le velocità di crociera, tagliando i consumi fino al 20% senza rallentare i vostri spostamenti.
2: E poi c'è la super combo Stockard AI e Cashback Finder,
0: che incrociano carte fedeltà, app di pagamento e carte di credito per trovarvi al volo il cumulo di sconti.

0: Punti e cashback più alto per ogni singolo litro erogato.
1: E per finire, una rapida scansione con ChatGPT o Cloud Vision alle vostre gomme.
0: Inquadrate i pneumatici con la fotocamera e lei vi dice subito se la pressione è troppo bassa. Guidare con le gomme sgonfie aumenta l'attrito e vi fa bruciare carburante a vuoto.
1: E allora Chiara, ricapitoliamo!
0: Prezzi benzina e Fuel Flash AI per scegliere momento e pompa ideale. Drive Smarter AI per guidare pulito. Stockard AI per i cashback. E l'analisi visiva di ChatGPT per le gomme.
1: Dunque oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per gestire l'automobile mi permette di viaggiare di più spendendo meno. Per oggi era tutto.

0: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo, peraltro, rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con For

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
5: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
2: Grazie a voi, dottoressa.
3: Sì, pronto?
0: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo e nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera. Sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Siamo infarciti di menzogne, a destra e a manca, viene detto tutto e il contrario di tutto nell'arco delle 24 ore. Diventa davvero complicato capire dove sta la verità o qual è l'evento più reale che viene raccontato, senza fronzoli piuttosto che opinioni personali o manipolazioni personali dell'informazione stessa. E che cosa si può fare quindi per riuscire a capire e per riuscire a essere certi di vedere un barlume di verità in tutto ciò che ci viene raccontato, in tutto ciò che ci viene presentato e in tutto ciò che ci viene detto? Ci servono dei capisaldi, ci servono delle idee precise, dettate dalla conoscenza e soprattutto dall'obiettività di essere in grado di osservare le cose. La Carta Universale dei Diritti Umani ha una premessa che è straordinaria. Ve ne leggo giusto un punto che dice: considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà di timore e del bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che il riconoscimento della dignità inerenti a tutti i membri della razza umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, nasce questo documento. La prefazione, il preambolo, continua con altri concetti che non possono non essere condivisi per il fatto stesso che noi siamo umani, che noi apparteniamo alla razza umana. Noi siamo la razza umana e per questo che io vi invito davvero con il cuore, come sempre, ad informarvi correttamente. Prendete visione di questo documento. Il sito lo scegliete voi, ce ne sono tantissimi e sono, potreste anche andare su quello dell'ONU, che è quello ufficiale dove è pubblicata la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste guardare quello dell'associazione di cui io faccio parte, www.unitiperidirittiumani.it. Ce n'è anche di altri tipi che sono propinati con immagini, con disegni, con concetti molto elementari. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, potete scegliere quello più vicino al vostro modo di intendere e di vedere e di vivere la vita, ma vi prego prendetene visione, perché avendo un caposaldo, sapendo che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, vi darà una maggiore comprensione su ciò che sta accadendo intorno a noi. Ne abbiamo bisogno tutti, e se pensate che la guerra è qualcosa che non ci riguarda, beh, siete completamente fuori strada, perdonatemi, ma siete completamente fuori strada. E se non facciamo noi oggi quello che ancora c'è possibile fare, nessuno lo farà per noi quando ci ritroveremo in una condizione come questa. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.
3: This has got to be a special tribute to the houses of Newell. La Beija, an extravaganza. Manacy.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 24 settembre sulla Sardegna avremo una giornata nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare. Al mattino e in serata i cieli saranno più nuvolosi, mentre nel pomeriggio non mancheranno ampie schiarite, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne meridionali. Sul versante orientale e lungo le coste meridionali saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata, con qualche locale rovescio, mentre in serata è atteso un generale miglioramento. Più nuvoloso sui rilievi, con aperture nel corso del pomeriggio. Le temperature registreranno una giornata complessivamente calda ma piacevole, con una media regionale che oscillerà tra una massima di 31 gradi a Ozieri e Sanluri e una minima di 14 gradi a Macomer. I venti saranno deboli, inizialmente occidentali e in successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. La situazione dei mari vedranno il mare di Sardegna poco mosso, canale di Sardegna mosso, mar Tirreno da mosso a poco mosso e bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 24 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: da brivido.
1: Un salasso continuo. Fai il pieno, guardi il display del distributore che gira velocissimo e ti viene voglia di piangere in greco.
0: Sì, ma la colpa è anche un po' delle nostre abitudini, perché facciamo rifornimento nel primo posto che capita, magari prima pompa dell'autostrada, a prezzi da rapina.
1: Per non parlare di come guidiamo, partenza da Gran Premio al semaforo verde, frenata all'ultimo secondo, pneumatici sgonfi e carte sconti lasciate accumulate a marcire nel cruscotto.
0: Ma prima di vendere l'auto per comprare un calesse a cavalli,
1: l'intelligenza artificiale ci offre una strategia in 5 punti per fare il pieno perfetto al minor costo possibile.
0: La prima mossa per non farsi svennare è usare la copiata tra prezzi benzina AI Waze e Fuel Flash AI.
1: Prezzi benzina e Waze vi mappano in tempo reale i distributori lungo il vostro tragitto, mostrandovi la pompa bianca o il self-service più economico dietro l'angolo.
0: Ma la vera magia la fa Fuel Flash AI, perché analizza i trend storici dei prezzi e vi fa veramente da oracolo.
1: Vi avvisa sullo smartphone dicendovi: non fare rifornimento stasera, aspetta domani alle 8 che il prezzo medio scenderà di 3 centesimi al litro.
0: Sì, praticamente è un assistente che vi dice esattamente dove e quando fare benzina per risparmiare fin dal primo scatto. E per quanto riguarda lo stile di guida e i trucchi sulle carte fedeltà,
1: li sfoderiamo il resto della nostra artiglieria digitale.
0: E allora attenzione, per prima cosa usiamo Drive Smart AI o Fuelio per analizzare la telemetria di guida.
1: Si collegano ai dati delle auto e vi correggono gli acceleramenti bruschi, le marce tirate e le velocità di crociera, tagliando i consumi fino al 20% senza rallentare i vostri spostamenti.
0: E poi c'è la super combo, Stockcard AI e Cashback Finder,
1: che incrociano carte fedeltà, app di pagamento e carte di credito per trovarvi al volo il cumulo di sconti, punti e cashback più alto per ogni singolo litro erogato.
0: E per finire, una rapida scansione con ChatGPT o Cloud Vision alle vostre gomme.
1: Inquadrate i pneumatici con la fotocamera e l'AI vi dice subito se la pressione è troppo bassa. Guidare con le gomme sgonfie aumenta l'attrito e vi fa bruciare carburante a vuoto.
0: E allora Chiara, ricapitoliamo!
1: Prezzi benzina e Fuel Flash AI per scegliere momento e pompa ideale. Drive Smarter AI per guidare pulito. Stockard AI per i cashback. E l'analisi visiva di ChatGPT per le gomme.
0: Dunque oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per gestire l'automobile vi permette di viaggiare di più spendendo meno. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Ace e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll-On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll-On si rifà alle radici di Bischoff rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Me and Blues.

Timer Allen, nato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965 e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Taj Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi direi altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Bert Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smile Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am the Moon, della trilogia I Am the Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Highway 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere

tifosi del Cagliari. Ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Anisia Kaniwayan, Anikidio Tokkayan, Anikidio.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi sicuri. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile